0: Ci puoi credere.
1: Santa Gilice.
2: Oh, ma guarda.
3: La vacca.
1: La vacca.
2: Yeah, man.